sono trallino. Dio non tu fossi da sciacca passi e salinici. Gonota, polinata, gannota, cane, cono, cono, ti scegli, segno. Iacca, sciala, tassin. Dissi, inizio, tascio, Iassata, passi, messini, ti sciogli. Dissi, ti sbili, mo, sono tosciati, ne tassi di pissalità. Alle senze mezzo, ti ha ogni volta, ti sa ogni